la locomotiva sembrava fosse un mostro strano. E l'uomo dominava con il pensiero e con la mano.